0: P4 Plus.
1: Carina, diventi tutti i giorni più carina, ma in fondo resti sempre una bambina che non conosce il dolce gioco dell'amore. Graziosa, nessuna donna al mondo

Ma in fondo resti sempre una bambina che non conosce il dolce gioco dell'amore. Graziosa, nessuna donna al mondo.

0: Ora solo zagingango samba
1: cividala renga hit samba cividala slenga dit samba interna so che da po mo tira so zagingango.